Pozor! Achtung! Attenzione! Odpirajo se porta di museo. White di museo. White Europe volega.